Sai Sakita, Saboni Sakita, Sabo Shikadere, Shikobare Satare, Sabore Nakidese.